0: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.
1: Sognavo per noi una vita come tante.